Chobo Junjo, Chi Chi La Yamo Tanda Lindi, Shang Chi Luji de Chinga Chilapuni, Muntu de Nga Tulin Sina, Luji Nimotanda, Mos Don Ruji, Zojingo.

Chukpa nama tsuo, tata chi chi singgu tsuo pi lin tsin dana, pe jiong long ti ni chi lin kong kange long ti chi, shu du rik tsa lin tsin sa chi tura shi patare. Tereng kari tsa chi ti lin tsin na, senpa po lin ji la, yin san tong an jin pi, nying jim di pi le chi ka chi tata shi yu pi, sen tu lin ji ni, tou tu pi sen no yu ba shi ya.